Quindi è scurata la cavola. Esatto, ma ho creato un ordine di FTP su un computer, su un biscotto, un paio di chiavi, per riuscire a realizzare due case per le cose.

0: si fare pare su tutto quello che era qui, sarà quando si è proposto che poi non ha detto a tutto il nostro conosco, quella che non ha senso che il vostro sono mai scontrante da come.
1: Rediamo per papare tempo santa vita, spazio che è lì, perché è veramente lì, ma tra i miei santi.
2: Si chi torna a stare Dio, venga più, non lo so dire.

0: Mantuana, Sant Hipnasari, Sant Gris.
1: Passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi, passi

0: sempre pronto a partire, e sto giocando una cosa come quale coscienza. Il telefono non guarda, senza quello che però io sto giocando una parola, senza detto, che sono così con la risponderanza. Perché cosa è questa cosa?
1: Mi aiuta a non aggiungere di sostenere il taglio fuoco. Il corpo non è completo, cioè, non funziona lì. Non va bene, non mi capisce cosa è vero.
0: Però, pronto, non è che non è che